0: Mayan.
1: Ore rare ankar na yi na ga jole rebelir. Ore ankar ne yi yara hena baba na ji solo. Nigi ri mayan elelero.
2: Aji ankar nor mo kana iruwa. Kiti elelera mayan ne fem ibera le chief la rab.
3: Aji bama seremon, o manager lori ki nyele metro, kiti elelero bere chief la tab.
2: Aji ra ankar nor mo kana lana hiro. Anu solo is lori ki nyele metro, kiti elelera mayan fem ibera le chief la tab.